della mitica speciale politica campogni scarne, pasticci, ramioni e zoni splendida missante ogni cosa è squisita e il vostro rostro vi invita e tessimo compagno che la circula

0: va alla festa, si mette in molta briga, andando villettina, se in viaggio è lontano. Sì, perché va piano, onde il desio, che vola in un momento. Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Sì, razza un po' di passo.
2: Oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: al tenir, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Ma dovrò provarmi a sogna anch'io.
0: Ma qui si può

0: sai il biglietto. Si provvede per poca merce, mi sprone di staffe. Provvede per poca merce di sprone di staffe.
1: Di ripetiata.

0: fatta grazia. Poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada.
1: Signori,
2: sì.
1: Ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al modo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia già si sa due che sia. Hanno già molti volte esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mentofar per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori,
2: sì,
1: io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
3: Quanto vale?
1: Bernese, quanto fa?
3: Quanto, dai, allora?
1: Sur sull'onor mio che rovendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tengliate? Per vero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
4: Un Giulio,
1: il resto con cantar qualche canzoni.

0: chiama il solio, cosa che non si accerta, e per tutto va andar folio con la fron scoperta. A chi principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto, sì, eccellente, accendo i mille mali, cattari che nasco dalla testa. Fucilla il vigore lo sostenta, preservi e t'augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il dolore, solidi l'umor peccanti, purifica le vegne, allegra il cuore.
1: Che più?
0: Che più? Fatti ritorni l'appetito.
2: Non ho mai sparito.
0: Orrore cervello! Datemene la presa, becco vieno. Ah, che curi, che nottate si sonne per cente.

0: ora scendo.
1: Perché?
0: Per resto io so da canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Che fate? Di diversi casi, di giorrazzi.
4: Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è paccato un mezzo scudo. Corvi

0: alla virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disporiate, figurate, miniate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: col suor Mariello, dinti un moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a spegner scopo che
2: ne dà. Non mi tendi a sole denti e facchi non si spessi. Un povero uomo, come tenti tu maschi, scarpate, scappe, prena questo segreto, l'usi tu di fuochi almeno la settimana, e si tolga di me, se non mi sana.
3: Sarà partito.

0: l'antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine sta causa fredda e
1: ruda. Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah, paletto.

0: che ci si fa tardi.
1: Sì.
0: E pridi un vostro
2: ladro.
0: I cieli, che scampi guardi. Ospodi una fusione, il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.

Baba le cosa è? Si non lo rangono male, tanta racco mo fuglia non cale. Ai, a baba cade sa cosa è? Ai, a baba vale cosa è? Alla cosa cararata onda così. Dalla che le tue cere causa. Rachele che le tue ciampe usarà. Bella matita, matita, non lo c'è neanche qua.